chiude una bombe, yeah. E gli arossi di crecchia, e chiude una luce, yeah.